a biglietto senza punt. Trulla, trulla, trulla la, trulla, trulla, trulla la, Gott und Schall, da lupft der Hut, a biglietto senza punt.